0: Sì, ma doveva qua. È voluta cammona la merda. Ah, che quello che siamo?
1: Ora tu mangi questa demo, sì.
0: Che siamo, mamma, che quello?
1: Vieni.
0: Coglia che chiedi un modo occhi, menia.
1: Sì.
0: Che quello ne chiega, ne ha domani sera che io d'occhi.
1: Yes. Uno che te devi caracco, guarda che viene, poi si a te ne vengo, come si?
0: Ne è una cosa che chiedo niente, se tagli, poi si è quello.
1: Sì, già capo.
0: Ah, vieni, vieni.
1: No, allora ne vado, te ne vado, te cartoon, animation.
0: Dove ho tirato il porino netto che è cattù?
1: E non ho tirato il porino netto. Adesso canali di canale.
0: No,
1: non ho mai detto.
0: E cattù? No, è molto tanto cattù.
1: Ah, di questi. Non ho mai detto che è da macchina. E da dire che era cacche. A te già bai la roba, non hai ingangi. E canita che non hai ingangi. A te il timo.
0: Oh,
1: e lui è anche lì. E la chitarra. Allora che non hai ingangi. Che ho colare. E poi è cosa acaba a caria spina. Giù spina giù le co. Tu te catunine a che gita che ngai kyota itimuti ucio ngia ke gita e gita ri haria ke ari ngatha ke gwa hau ri gikagwa ke indo icio cio the ithondekago na letha kawa ke turatu ke modo
0: a le mwe maisha maya ti serious e desio the na no eto tida go kona maudo serious ni utenga lirio nege ke malihima bills rivoti sia go kogoyo hia sia go komakia
1: yes kulu mo
0: e ni urumiro maudo malito malito.
1: Yes.
0: Uraiguo maudo ma ke uchumi ikarete ginya maudo ma ne cholero ero ninwe re guka ndire yo ira tayo miaka 150.
1: Eh gaya.
0: Ah,
1: urota ke na sha.
0: Sha.
1: Ah.
0: Ah. Demo oga kiona maisha to maka ma kome serious ze de sio de.
1: Eh.
0: Ni. No ya gamo. Na igwo jugaga. Ona muthuri we hithage. Oga vi hado na musuha.
1: Aya,
0: atodwa suha, hadu hena do meku na we na wanali. We ithage. Okera family yaku ni roka.
1: Kanoke hithoke ingira.
0: Na makoria wa thiko kamera inyu mutigatire mukijoria. Ikwenda cioria.
1: Yes.
0: Kenya bega mathe. Ogathe ande na mucuho gacuha.
1: Oko ikore ihu no suhe na kageti maita mere
0: mathe. Eni, eni. Eni no suke we grave serious. Eni.
1: Rewa wa go zedia.
0: Kana ufaga na modo about in caso.
1: Odio loga maita mana.
0: Eni otuko. Kwenaduma. Eni.
1: Lego kwenda huko.
0: Na wali tuhero muno kwa jahani ya dhuli ndelera. Wali tuhero muno. Hedele wana ni kwaura. Oko ima. Oga vye nabura.
1: Oga tagamae.
0: Yoga vye okeriraga.
1: Eto dukioneka ni wali.
0: Eto dukioneka. Okale nabura ini.
1: No ando video todo.
0: Ego ogasoka lo gaso. No do ni da bere asiana.
1: Ya gure ki mudo igwa akuri.
0: Ni gino raigwa pana. Mama mane kajita tu idoli kidogo. Kwaje kuita tu maidoli ni very healthy.
1: Yes.
0: Ni do na tu izu to ate to dhaka muno. Pero ne to dhakara muno. Kabagi akolera.
1: Ogwa. Kagera ke tu maidoli ho na do ala hale malaumira.
0: Ni. Na me malira magasora minyorora ya black.
1: No do a makeup.
0: Ini.
1: Kana.
0: Keko eji.
1: Kana metal. Ini ko ili asiga nona.
0: Kana gafeji.
1: Eki hana mwako. Aya. Ozi yo ziyo kona lea tainyanya.
0: Eji guwa kunya ya mambagi na foundation.
1: Foundation na kaigere ya muziki.
0: Neguo. Aso waka huraniro.
1: Duona. Duona huli tashata hajwiri ya beti.
0: Na butu akagita.
1: Ona heka netika igagero ha iguru. Akagaigiro wigi ya gado. Ugiro mona hega no ugende tuta.
0: Eyo ne jipsam. Karibu tena getoka tonya wa bogwe we.
1: Nena ni japa kara unagere mwejere.
0: Yes, tuenda wikile thoko ini todo thoko eno ito ni jagana ni thoko smart. Haa, neho kora guona mweke wako ura kirio reda. Na kiwo reda oga kigura na bei yako yako ya amulira. Thoko ni nyigi by the way.
1: Mm.
0: Thoko ni nyigi ona noko hauhanyu halio na thoko. Yes. Utinganu wa thoko eno ito niwe ya hauhanyu.
1: Mm.
0: Neti wadhi hauhanyu dogi viko ya amulira bei.
1: Yes.
0: Odhi kweruo.
1: Ii.
0: Na toginyo na okinyere bei heke do modu adhiaga akoria akeruo akoinu akainuka
1: kwa kini kiarema
0: ya kaiguwa kedu kiu ugo deruo nigeota kogura akainuka yes. Noda na inuka tode kwa daga kedu kiu
1: mm.
0: Ainuka todo bei denaki
1: denakinya
0: denakinya
1: yes.
0: Na olu yudho koine ino itu wewe na hinyana roda wa kwe amole la bei kogu haha atire kedu guwate no ale mone kogura todo bei ni ora kwe amole la na kwena ido waka mono kwena malire Malere maroka ginya na mamatire di mega matugu
1: yes.
0: Maroka na adwe maroka na piro ha he na ite sofa set medebe tiganete sia kereu ite sia gotaburu kana okore dage ako na ragido we shagolira
1: yes.
0: Wondo ugade dage te kia yero kia buru kia krimu kia braki yes. Oge te kerea okwe da kwe na ite todo doko ineno makinyitani na alea mohegere ire wira wao dode kiwa ite kwe na ngobe sia gire di kwe na metabo ya asora kwe na metabo ya irrigation no kode na wako kole tu alima ai haha ni oko igira ogole itagiri alitagiri komina bei yako ya molira kwena generator bobo sia kuhura mai
1: yes.
0: Maliko kwena duthi
1: yes.
0: Kwena guo kwena maguta magari yako ni do nyige mono si thoko ineno kwigira yes. Thoko ni kuoka undu kale akera ithi mono
1: na urahinya star 420 hash star 420 hash
0: yes gukane go kwiroho no avegi ya cooperative no nevegira kunegereria gobo na gobo isurane gererio we mori wa biashara kana we mundu kiobe na gobo isimara kunegereria nigetha maundu maku matiga acoke gutuikane makwama tondu turia tukaga na ukone muhuri wa biashara ni akinyete handu akona ai ni guthukire ni kulitohire
1: yes.
0: Na nienda kuogerera stock nienda kulea suppliers nienda kuri rent nienda kugura machine ya wira kana hiyo na gari ya wira ni githukire na gari yo ya rugama ru naguo wira waku ni warugama
1: yes
0: kane salon andu ni makoyo to makiura
1: Dona
0: ge fakuli geke ado maikagio.
1: Ike ya hehio
0: Ege ya kwa hehia.
1: Yes.
0: Yes. No we dego kegura masini taisio. Wewe mori wa viashara ni urana gerelio gobo na isi ne gobo siya dhimo. Actually marasita instant mobile loans. Ne gobo siya hau hau. Dhimo inea kunoko hinyo kuhinya star 667 hash kana oke hodere ko bank app. Maduma yes. Kwa me mahudho. No koro kine gerelio ginya gia. Shiri gimirio ni idhato. Isho tutigo isiria badaye.
1: Yes.
0: Oh yes.
2: We mwega mothikiriria jitagwa James Masharia CEO Top Care Lads Kenya Adoige mane siria kugura buroti no magetigira kuigithia niguo ya wagute mbesa ciao guoya timoru amunio tomaga ogeno fasiriri monene muno haria urenda gutwara siringi yaku Na nikia waka woko kwa Top Care, utana bako gura, nituko hayaga kamweke, oto olia si olia. Siegie oki nyaniru wa mogo uda ulea turakwe delia, tuka tigelera na waiga nira. Narutuwe na mogo uda turakwe delia, Joska Kagudorud. Ulea togo toreira maema abuahur, na turakwe delia 445,000. Na kuwa juja, turakwe delia 685,000. Tuhole adhimu oleu, 0719-111-555. Olegi, 0719 111-555 Nanao tosa ya dada ofisine sitosia Top Care Loiro Town Greek Towers Kanaro Wai Rwai Plaza
3: Top Care
4: Royco Beef Cubes Igiri plus 1 Chili Cube plus Bosho equals 2 Flavor to the Max Royco Chicken Cubes Igiri plus Mushe Regikobe Kimwe equals 2 Flavor to the Max Naragimudaka wa yelu Tueka Royco Flavor Mathematician Umuri Guduka hauduka ine Ere ego kuhere irie Ogore Royco Beef Royco Chicken Na Chili Cubes Tuhe recipe yaku Kugerera WhatsApp SMS Kana social media Na idhu Tugo tugenda Royco Hampa Ririkana Royco emweno 5 bob peke yake Urina Royco ajani flavor to the max
5: Ne tha emwe Na dage kamirogo irina inyanya
6: Madha ukemenjithio ne I&M Bank Mahali uko Tuko Besa iria nini ohono kagia na makinya marea okinyo kagia biashara ine. Nema maguta idhagiriria kuhigia ilo otona shio na kisi yaku. Nikio bank account ya I&M Bank. Eta kuraguo na charges riria ogutuma besa kuma fegi ginya M-Pesa ona kana Airtel Money Transfer. Nige, no transact rohogi ne oru othe kuothe fururi ne okihothira I&M Bank app. Mahali uko, tuko, I&M Bank. On your side, regulated by the Central Bank.